0: Sono le 2:58.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

0: In questa notte si può fare tutto, ma non dormire.
1: RGM di notte.
2: L'eccitazione, non fa rumore, fra le mie dita ti sento viva, tutto per caso, poi naso a naso, usi le mani, sussurri un mi ami, ma un uomo è un uomo, le sue incertezze, se poi mi uccidi con le carezze, la seduzione ha il tuo sapore, con un sorriso hai già deciso.

All'ego fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Corrompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola. La foto tu conservala se vuoi.

0: Le note di notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

0: notte, notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.

0: notte così. In una notte così. La musica di notte su RGM.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

gruppo fino a 10. Uno è sole che porti, due le gambe decise, siamo in tre nel tuo letto. 3. Morena mia, il quarto bussa alla porta. 5. I tuoi continenti, 6. Le calde passioni di proposte indecenti. E c'è di meglio ancora. Bim, bim, bim, bim, bim, bim.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM. Sono le 6:00.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM, la radio di Sol Success.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei, come vorrei, come vorrei, come vorrei, come vorrei, che tu vedessi me.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RGM, 24 ore di soli successi.
2: RGM. Sono le 6:59.

Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM. Senza Parole.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
3: Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM.
4: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: senza parole. La musica che ha reso indimenticabile RGM.
1: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM. Senza Parole. Senza Parole.

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.
1: Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM.

0: Avete ascoltato?
1: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
2: Senza parole. Senza parole.
3: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
4: Sono le 8:00.

forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te 24 ore su 24.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM News.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Medio Oriente. Sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha colpito installazioni militari di Teheran in risposta al raid contro 3 navi militari statunitensi mentre attraversavano lo stretto. Intanto si attende la risposta di Teheran alla bozza di accordo di 14 punti della Casa Bianca che preme affinché arrivi prima del viaggio di Trump in Cina previsto per metà maggio. Il nodo più difficile da sciogliere resta proprio Hormuz. In Libano, un razzo come quelli utilizzati dalle milizie di Hezbollah ha colpito la base del contingente italiano UNIFIL, ma non si registrano feriti. 12 morti nel paese dei Cedri nelle ultime ore. Un incontro amichevole e costruttivo, così è stato definito dalla sala stampa vaticana l'incontro di ieri tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV. Nel colloquio, durato 45 minuti, sottolineato l'impegno per la pace e buone relazioni bilaterali. Tra i temi affrontati, Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba. La visita arriva dopo settimane di tensioni in seguito agli attacchi di Donald Trump al pontefice. Rubio, che poi ha incontrato il segretario di Stato Vaticano Parolin, oggi vedrà Giorgia Meloni. Sul tavolo lo stretto di Hormuz, la crisi in Libano e le relazioni transatlantiche. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Per gli inquirenti è lui l'assassino della 26enne e agì con crudeltà. Il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance e secondo i PM il 38enne colpì la vittima con il martello almeno 12 volte. Il procuratore capo di Pavia inoltrerà gli atti alla procuratrice generale di Milano per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, ad oggi unico condannato a 16 anni per la morte della fidanzata. Il caso della famiglia scomparsa dal Piacentino il 20 aprile scorso, una donna di 49 anni e i suoi 2 figli di 16 e 14 erano partiti da Castellarquato per trascorrere qualche giorno in campeggio a Tarcento in Friuli, dove però non si sono visti. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi ed ex marito della donna. La procura ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore. L'ipotesi più probabile è quella di un allontanamento volontario. Lo sport calcio, dal giovedì di Coppe Europee definite le finali di Europa e Conference League, saranno rispettivamente Aston Villa Friburgo e Rayo Vallecano Crystal Palace e oggi torna la Serie A con l'anticipo della 36esima giornata, stasera alle 20.45 Torino Sassuolo. Tennis, agli internazionali d'Italia avanzano al secondo turno Bellucci e Pellegrino che hanno superato rispettivamente l'argentino Burruciaga e Nardi, eliminati invece Berrettini, Cadenasso, Cinama, Estrelli e Sonego, oggi in campo Arnaldi di Darderi e Musetti. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ha battuto in 3-7 la francese Jean Jean. Oggi tocca Cocciaretto, Grant e Basiletti. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre completa ed immediata. La prossima edizione alle 9.30.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 9:00.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: RGM, dalla musica all'informazione, una grande, fantastica radio con te tutti i giorni.
4: RGM. RGM Mattino.
5: Venerdì 8 maggio, buongiorno, ben ritrovati. L'appuntamento con Prima Pagina della rassegna stampa di TRG, le notizie in evidenza dai quotidiani dell'Umbria. Si parla ovviamente del trionfo della SIR, oggi è celebrata in tutti i quotidiani e da tutte le istituzioni, e poi però c'è il rapporto dell'OCSE sulla situazione, diciamo così, dell'Umbria da un punto di vista sia economico che sociale, e il battibecco, potremmo definirlo così, tra maggioranza e opposizione in consiglio regionale sul tema della sanità. Parleremo anche di cronaca, in particolare da Foligno, mentre Assisi vive i giorni del calendimaggio. E allora il Corriere dell'Umbria, case di comunità allo sprint, questo è il report sul PNRR, ovvero le case di comunità finanziate dal PNRR sforeranno solo quelle di Monteluce e Narni, per il resto si va verso il completamento. Sirce Lorenzetti, binomio scudetto, conquistano lo scudetto e anche la prima pagina del quotidiano. E ancora, 5 colpi, un unico autore, la certezza della procura. Siamo a Foligno, ad un 53enne romano viene contestato, perché arrestato in flagranza di reato, vengono contestate tutte le rapine che negli ultimi tempi sono state effettuate tra Foligno e Trevi. E poi da Marsciano Ludovico ha ricevuto il premio da Mattarella Natalizzi, 18enne di Marsciano, al Fiere della Repubblica, mentre la folignate Sofia Felicetti nel film Il Diavolo Veste Prada 2. La Nazione, all'Umbria servono collegamenti e innovazione, presentato il nuovo report dell'OCSE sulla regione. La fotonotizia invece ci porta a Perugia a parlare del trionfo SIR. Perugia vince tutto, anche lo scudetto, dopo Champions e Mondiale. La battaglia sui conti della sanità in aula, in assemblea legislativa, proietti, bilanci rimessi a posto. E poi a Terni, stampa, tifosi, istituzioni, tutti insieme per cercare di salvare le fere. Falso muto, siamo ad Assisi, tormentava fedeli e turisti. E poi a Collestrada arriva Primark. Ancora dal lago, da Castiglione del Lago, l'area insomma del Trasimeno, lago KO Muninjun costretta a traslocare, non ci saranno traghetti per l'isola maggiore. Voce e suoni dal Brasile invece al festival di Solomeo. Andiamo al Messaggero, la SIR, orgoglio dell'Umbria, favola da 8 milioni di euro. Sirci, in questo progetto ci sono le migliori aziende e il palazzetto è sempre pieno. Assisi, Madonna Primavera, è la studentessa Sofia Baldacci. E poi San Gemini, nuovo autovelox, già elevate 3.000 multe. A Perugia, movida, il mercatino e i cartomanti per aggirare il blocco dei locali. Lo leggeremo nelle pagine di cronaca. Regione, c'è la nuova legge sulla cultura. E poi sopralluogo INAIL per l'ospedale Narni Amelia. Andiamo nel dettaglio delle pagine regionali. E allora, abbiamo visto grande spazio dedicato alla Sir Perugia, all'emozione di Gino Sirci, tripletta fantastica, grazie a chi ci sostiene, il presidente Presi, Supercoppa, Mondiale, Scudetto, meravigliosa reazione, la nostra stagione però, dice, non è ancora finita, e il coach Lorenzetti, orgoglioso e grato per tutto il mio gruppo. Ci sono ovviamente le reazioni delle istituzioni, a partire dai complimenti della sindaca di Perugia Ferdinandi, siete magnifici, ma è veramente un coro di risposte positive dalle istituzioni. Alla Sirci viene dedicato anche in evidenza nello sport uno spazio importante dal Corriere dell'Umbria, più pagine, queste sono due delle pagine che il Corriere dedica alla Sir, tifosi pazzi di gioia per il tricolore, le foto dei tanti tifosi che al Palabarton hanno voluto partecipare a questa giornata nuovamente storica per questa squadra che si è aggiudicata di nuovo lo scudetto, ben in 5.000 al palazzetto. Ovviamente questo per l'argomento del giorno, non solo dello sport, ma come vedete anche per le pagine di attualità. Cambiamo argomento. Siamo alla Nazione, il rapporto dell'Ocse sull'Umbria, servono collegamenti e innovazione. La qualità della coesione sociale, ha detto questo studio della Unione Europea, è tra le migliori d'Europa, quindi come coesione sociale l'Umbria tiene a ricchezze culturali e naturali, ma si trova di fronte a un grande inverno demografico che rallenta di fatto il dinamismo economico. Ne parleremo con più dettaglio nella rassegna stampa delle 7.30. E poi ieri scontro in aula a Palazzo Cesaroni sul tema della sanità. Abbiamo rimesso a posto i bilanci e c'è l'ok anche dei ministeri, questo ha detto la presidente Proietti in consiglio regionale, parlando appunto di sanità, saldo positivo di 100.000 euro nelle quattro aziende, quando siamo arrivati c'era un buco da 34 milioni, le rispondono le minoranze con Donatella Tesei che dice è pura propaganda. E poi ancora per le pagine di interesse regionale, società benefit in aumento, sono 73 e valgono 226 milioni, in crescita sul 2025, gli addetti sono circa 1200. A Collestrada arriva Primark, il colosso irlandese del fashion low cost. E ancora, denunciato, e siamo ad Assisi, falso mutuo che tormentava i fedeli. 31 anni, dovrà rispondere di truffa e accattonaggio molesto. L'uomo, notato dagli agenti vicino alla Basilica di Santa Chiara, mentre avvicinava le persone, facendo finta di essere muto, di fatto non lo era. E poi, nuova udienza il 18 maggio, sorpreso con 65 kg di cocaina, un ristoratore di Foligno chiede il rito abbreviato. L'urlo dei tecnici, siamo nel mondo della scuola, sciopero e presidio della CGIL davanti alla prefettura, no alla riforma. E poi ancora, testo unico sulla cultura, il consiglio regionale dice sì, il vicepresidente Bori parla di un momento storico, con la riforma stanziati 31 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per le manifestazioni culturali. Il Corriere dell'Umbria oggi fa il punto della situazione sulle case di comunità finanziate con fondi PNRR, ne restano 9 da completare, la missione 6 finanzia 151 progetti per 235 milioni di euro, al lavoro anche con questi soldi su 3 ospedali comunitari. Intanto abbiamo visto, c'è stato scontro in aula ieri sul tema della sanità, con la Proietti che ha detto la sanità è in equilibrio, l'opposizione no, è in rosso. Un Federation Day da record ad Assisi, le assemblee elettive di Confcooperative, 300 delegati e un'ampia partecipazione. Questo per le pagine di interesse regionale. Andiamo a vedere nel dettaglio i singoli territori. Siamo a Perugia, a novembre Primark arriva a Collestrada. Che cos'è Primark? è un celebre marchio di fast fashion, annuncio del direttore italiano di questa azienda irlandese che dice nelle prossime settimane ci sarà il via alle selezioni per il personale. Si corre domenica a Perugia la Grifonissima, scattano i divieti, quindi prestate attenzione. E poi dal tribunale Riga l'auto della preside, un professore finisce a giudizio, il fatto era accaduto nell'aprile del 2024, incendia un giardino, viene trovata e denunciata una piromane a Fontivegge. Al via Perugia la Coppa della Perugina, prevista per domani pomeriggio, la tradizionale sfilata in corso storico, ovvero in corso Vannucci. E poi da oggi al 6 giugno biblioteche in festival, acquistati 3.000 libri con i fondi del Ministero della Cultura per ampliare il patrimonio bibliografico a disposizione del Comune di Perugia. Siamo sull'area Trasimeno a Castiglione del Lago, richiesta di aiuto dell'Avis per la raccolta di plasma. E poi ancora Castiglione, progetto democratico, mancano momenti partecipativi pubblici, questo è scritto in una lettera aperta dell'associazione. Ad Assisi è tempo di calendi maggio, Monna Sofia è la regina della festa, si chiama Sofia Balducci, è Madonna Primavera, eletta giovanissima, fa parte della magnifica parte de sotto, abbinata al balestriere Luca Marini. E poi a Bastia, confronto tra centrodestra e cittadini, appuntamento questa sera a partire dalle ore 21, mentre viene esposta la bandiera della Croce Rossa. A Deruta, osservatorio per l'ospedale, territorio di condivisione, il sindaco convoca un incontro e si dice pronto a un consiglio comunale aperto, mentre a Todi i cittadini bocciano il nuovo varco a San Carlo, va spostato in via Cesia. A Marciano il giovane Ludovico Natalizzi è uno degli alfieri della Repubblica che è stato ricevuto ieri e premiato dal presidente Sergio Mattarella insieme ad altri 27 giovani. È stato insignito di questo riconoscimento per la generosità e la semplicità con cui dedica il proprio tempo ai bambini più piccoli, aiutandoli nei compiti scolastici. Complimenti davvero. A Città di Castello, ospedale tra efficienza e qualità, una targa consegnata a Silvio Pasqui, direttore del Presidio Alto Tevere, mentre la consigliera regionale Michelini, opportunità storica grazie all'ascito Mariani, sta parlando ovviamente del settore sanità per Città di Castello. Svolta per il Salone del Tartufo, si passa da 1 a 3 weekend e poi c'è l'esponente della Lega Baglioni, il parcheggio dell'ex Garibaldi cade a pezzi dopo 2 mesi. Ancora vi sottolineiamo, studenti tifernati del Patrizi Baldelli Cavallotti sul tetto d'Europa col Cooking Quiz. Siamo nel territorio di Umbertide con un premio a Francesca Rossetti al lavoro sul tema dei disturbi alimentari. E poi a Gubbio c'è il presidente della famiglia De Sant'Ubaldari, Ubaldo Minelli, relativamente alla festa dei ceri, no a personalismi esasperati, mentre il sindaco Fiorucci ha presentato la nuova distribuzione delle deleghe di giunta. Foligno, un solo autore dietro 5 rapine al 53enne romano arrestato a Borgo Trevi, la procura contesta tutti i colpi tentati e messi a segno, resta in carcere. Mentre per sempre dal Foligno, 2 giri del parcheggio prima del dramma, stamattina via alla perizia sulla minicar per quel fatto, ve l'abbiamo raccontato, di un 18enne che forse per un gioco è caduto dal tettino appunto della minicar e attualmente si trova in rianimazione. Sofia Felicetti, siamo sempre a Foligno, è sul set di Il Diavolo Veste Prada 2 insieme all'attrice Anne Hathaway. La studentessa a 22 anni è stata scelta come controfigura dell'attrice e direi insomma che è un bel complimento vista la bellezza di Anne Hathaway. Gli sbandieratori e musici di Foligno, protagonisti a Ibiza e poi a Gualdo Tadino si festeggia domani un compleanno importante, i 150 anni della Manifattura Ruboli. A Nocera, concorso di Borgo Green sui luoghi di Francesco, sono stati scelti i vincitori. A Spoleto, ZTL stretta sui permessi fuori orario, mentre la maggioranza in consiglio approva il bilancio consultivo. Il cerchio raddoppia gli alloggi per le persone con disabilità, questo sempre a Spoleto, oltre 500.000 euro per 15 posti in più, a Cascia in 250 da tutta Italia nel segno dello sport. La città ospita infatti la quarta edizione dell'Arena Convictus. Ancora siamo a Terni, la FIOM tra sfide e voto per le RSU, ribadito il ruolo svolto dal sindacato nel settore dell'acciaio. E poi la crisi del commercio, parla Pastura, consigliere di Fratelli d'Italia, sosta gratis di 2 ore per chi fa acquisti in centro. Tracce di bivacchi al Globus Tenda, va a vuoto la ricerca di investitori. E poi siamo sempre nel territorio ternano ma ad Acquasparta, nuova presidente per Cardinalini, nel segno della continuità familiare, passaggio di testimone da Marco alla sorella, sguarda al futuro con determinazione, rispetto delle persone, valorizzazione delle competenze. Dunque un'azienda, la Cardinalini, che ricordiamo ha un fatturato di circa 19 milioni di euro con ben 130 dipendenti. Di che cosa si occupa? Si occupa di area tessile. Ancora andiamo avanti, siamo nel territorio di Narni dove ci si prepara alla Corsa all'Anello, stasera alle 21.30 la benedizione dei cavalieri, il rito al terziere Mezzule. E poi a Calvi dell'Umbria, Spaccasassi, dimostrato impegno con i fatti, vogliamo proseguire. Ovviamente qui si va alle elezioni comunali. Ad Amelia, sopralluogo del RUP di Inail, a Cammartana sul tema dell'ospedale Narni Amelia, il primo tavolo tecnico sulle osservazioni che erano state formulate dal RUP, cioè il responsabile unico del procedimento. Ad Orvieto, Phobos, agire in autotutela, il comune presenterà l'istanza alla regione per l'annullamento dell'autorizzazione del progetto eolico, l'avvocato Rosi incaricato dall'amministrazione per valutare soluzioni dopo la sentenza del TAR. Questo per le pagine del Corriere, andiamo a vedere quelle della Nazione, dei singoli territori. Allora, per esempio, da Ponte Valle Ceppi parla Frattini della SPCGL, ufficio postale chiuso da mesi, vicini agli utenti, l'azienda ci ascolti. Il grido d'allarme appunto arriva dalla voce di Frattini dello SPCGL provinciale per l'ufficio postale di Ponte Valle Ceppi. E poi a Tuoro sul Trasimeno, Muningiun deve traslocare, niente concerti all'Isola Maggiore, il lago soffre per la carenza d'acqua, Bus Italia annuncia di non poter garantire il servizio traghetti, la rassegna deve rinunciare alla storica sede. Gen to Gen, siamo a Piegaro alla quarta edizione, eventi in Umbria fino al 30 di maggio. E poi ad Assisi il Calendi Maggio Sciocco, Silvia Balducci, Madonna Primavera. Ancora Todi, il PD, il varco della ZTL in via San Carlo fa solo danni. E ancora per le pagine della Nazione, a Gubbio la rivoluzione, diremmo così, la ridistribuzione di deleghe all'interno della giunta. A Gualdo Tadino domani mattina apre la palestra digitale in viale Don Bosco. Siamo a Città di Castello, verso la casa di comunità si farà, ma ancora restano molti nodi da sciogliere. L'obiettivo è rispettare i tempi previsti dal PNRR. Ancora Città di Castello, 3 fine settimana per il Salone del Tartufo nella prossima edizione della manifestazione. E a Umbertide domani c'è Oltre i Limiti, l'iniziativa dell'associazione In the Dark, dell'atleta non vedente Michele Milli e dell'amico Daniele Caratelli. Ancora da Città di Castello, Grifoni d'Europa, Alto Tevere, laboratorio di modernità e riforme. Da Foligno non c'è certificazione antincendio, viene sospeso il centro di attività motoria. E poi a Bevagna c'è Primavera Medievale con un boom di presenze, mentre da Spoleto si discute sulla ZTL, al via gli orari estivi scatta anche la rilevazione automatica delle targhe. E a Terni, bufera in regione sulla sanità locale, nodo USL, maggioranza in fuga, impedita la discussione, dicono le opposizioni in regione, sulla permanenza della sede in città. Il fatto è gravissimo, secondo l'opposizione. Degrado a Piediluco, vigileremo sul borgo. E poi scovati bivacchi all'ex Globus Tenda. A Orvieto, pressione fiscale alle stelle, l'ira funesta delle opposizioni è pari al doppio dell'IRPEF comunale. A cosa è servito un avanzo di amministrazione di 6 milioni? Si chiedono. Dal Messaggero, Perugia, ospedale, letti in corridoio, indagine del difensore civico, l'emergenza è durata 16 giorni. Gimo, questo servizio di strada, un vigilante sui bus di notte, ma gli autisti hanno tanti dubbi. Il comune dice è un servizio strategico. Mercatino e cartomanti contro il blocco dei locali. In via Alessia a Perugia è partito un nuovo format che sostituisce gli eventi legati alla musica. Restano sul tavolo le richieste arrivate da commercianti e residenti. Morto nell'esplosione a Valfabbrica, chiesto processo per marito e moglie. Chiesto il rinvio a giudizio per due americani, marito e moglie di 73 e 69 anni, coinvolti nell'inchiesta sulla drammatica esplosione del 7 luglio del 21 in una villetta di Valfabbrica. E poi promette fama a due cantanti, ma è una truffa, viene condannata una persona. E ancora siamo all'ospedale di Pantalla. Per l'ospedale di Pantalla in campo anche Deruta, il sindaco Toni Accini, pronti a convocare un consiglio comunale aperto, facile dire, l'avevamo previsto, è il momento delle scelte, serve un monitoraggio continuo. Già visto dalle pagine regionali, si finge muto ad Assisi per avere l'elemosina. Spoleto, ZTL a fasce orarie, da lunedì scattano le multe. A Foligno, raccolta firme fino a domenica sul tema asili nido, l'opposizione chiede alla giunta un piano per la qualità del servizio. E poi da Terni, ZTL Colabroto, le piazze sono invase dalle auto e i controlli non ci sono. Ancora Narnia Melia, scatta il sopralluogo dell'INAIL, progetto aggiornato e effetto tasse in più, tornano in ordine i bilanci dell'ospedale e dell'USL 2. Chiudiamo dal Messaggero, da San Gemini, l'autovelox sotto accusa. In poco più di un mese, 3.000 le multe fatte dall'apparecchio installato dal comune alle porte del paese. Queste erano le notizie di attualità. Dunque andiamo allo sport, proprio con il Messaggero. Ternana da Roma, la fumata è nera. I troppi debiti tengono lontano gli imprenditori che si sono affacciati. E poi Grifo, cercasi piedi buoni e un bomber. Le priorità

0: Campobasso, cresciuto nel Milan, è il primo obiettivo di mercato. Scusate, credo che sia per il Gala. Gaucci attende il rientro in Italia di Borras, c'è da capire il reale investimento che farà Faroni. E poi ancora fere sulle montagne russe, dubbi sulla disponibilità a coprire i debiti dietro fronte dell'imprenditore interessato al club. Bandecchi, è sempre lo stesso problema, 8 milioni da saldare subito perché riferiti a questa stagione. Intanto il lutto, addio a Fabbri, aveva 76 anni, oggi i funerali dell'ex portiere Roberto Fabbri. E poi ancora andiamo a Gubbio, Di Bitonto il più presente, il difensore ha messo insieme il maggior numero di minuti disputati, 2826 più i 90 a Pineto. Uno sguardo anche agli altri sport e allora parliamo del campionato di Serie B interregionale di basket, Val di Ceppo che gioia, salvezza che vale oro con cuore d'orgoglio. E ancora settore giovanile, tra Spoleto e Leo Terni, un canestro all'ultimo tuffo dà alla Bosico Leo il titolo Under 15, mentre per il Gualdo match point, per il Gualdo c'è gara 2 dei suoi playout con Firenze e poi c'è la gara 1 di Svila ST. Ci fermiamo qui per le pagine sportive che chiudono anche la nostra prima pagina, ma se potete restate con noi alle 7.30, proseguiamo con la rassegna stampa.
1: RGM Mattino.
0: Il caffè di questa mattina ci porta a gustare del dolce. Eh già, perché chi non apprezza un prodotto tipico anche dell'Umbria, i tozzetti, chi non li ha mangiati, per esempio, inzuppandoli nel vinsanto? Ma come si fanno i tozzetti? Ecco, insomma, bisogna saperli fare. Ci sono dei piccoli segreti che consentono però di realizzarli e renderli ottimi anche se li fate a casa. E allora, a chi abbiamo chiesto il segreto del buon tozzetto? Lo abbiamo chiesto ad uno chef di Gubbio, Daniele Cernicchi, che ci racconta questa ricetta. E allora vi lascio ai tozzetti dell'Osteria Cernicchi e noi chiaramente ci rivediamo con l'informazione a partire dalle ore 19. Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, sono Daniele Cernicchi, proprietario dell'Osteria Cernicchi a San Martino. Oggi in pieno clima ceraiolo vi presentiamo i tozzetti, ottimi da accompagnare con un buon bicchiere di vino. Andiamo con gli ingredienti. Allora, un chilo di farina 00, 6 uova, 600 g di zucchero semolato, un limone non trattato, dell'uva passa, mandorle pelate, nocciole tostate, 200 g di burro e 30 g di lievito disidratato. Iniziamo con il procedimento. Prendiamo la nostra planetaria, andiamo ad inserire per prima la farina,

e lo zucchero. Questi sono i primi due passaggi da seguire per fare i tozzetti. Dopodiché buttiamo tutto in planetaria. Andando a utilizzare la foglia e non il gancio, quindi una foglia da planetaria che si usa solitamente per fare la pasta frolla. Allora, come dicevo, la facciamo impastare per 2 minuti. E logicamente, se uno a casa

Non ha la planetaria, può tranquillamente impastare a mano, e anche perché è una ricetta veramente semplice con pochi ingredienti, da abbinare il tozzetto con del vin santo, del vino rosso, un buon vino rosso strutturato. Ok, ora stoppiamo e andiamo ad inserire il limone grattugiato e il burro. Burro tagliato a cubetti, preferibilmente freddo da frigorifero, di modo che nell'impastare non si surriscalda e rilascia i grassi, si separano, quindi va messo freddo. Scorza di limone non trattato.

e in questo caso impastiamo all'incirca per 3 o 4 minuti, fino a quando il burro logicamente non si è amalgamato bene con la farina. Come vedete il burro si è amalgamato perfettamente ed ora andremo ad inserire l'uva passa, le mandorle e le nocciole. E diamo un'ultima girata per far incorporare la frutta secca. Questo qua è un dolce che in questo periodo a Gubbio si trova quasi in tutte le case, perché prima di tutto è semplice da preparare, si può preparare prima perché ha una conservazione lunga, essendo un biscotto secco può durare anche fino a 7-8 giorni ed è buono da mangiare con un bel bicchiere di vino. Allora, siamo pronti. Ora la togliamo dalla planetaria

vediamo un'impastata a mano creando una palla come se facessimo degli gnocchi.

questo caso possiamo aiutarci se non scorre bene con della farina, in modo che non si attacchi sul piano di lavoro.

Okay. Fatto il bigolo, li mettiamo nelle nostre teglie da forno, foderate con carta da forno.

una volta pronti li andavamo a spennellare con del tuorlo d'uovo. Allora, come dicevo, andiamo a spennellare la superficie con del tuorlo d'uovo prima della cottura. Dopodiché vengono infornati a 180 gradi per 20 minuti. Ok. Allora, andiamo ad infornare i nostri tozzetti. Come dicevo in precedenza, 180 gradi, forno ventilato per 20 minuti. Allora, una volta cotti, aspettiamo un quarto d'ora, 20 minuti prima di tagliarli e li andiamo a tagliare per obliquo, in modo da creare proprio la forma tipica del tozzetto. Una volta tagliati vanno rimessi in teglia e ripassati al forno per circa 5 minuti, di modo che si biscottano e diventano belli friabili e croccanti.

0: Eccoci qua, i nostri tozzetti sono pronti, pronti da degustare con un buon calice di vino. Spero che le mie spiegazioni siano state recepite in maniera positiva. Vi ringrazio a tutti, buona giornata e buon mese di maggio.
1: Avete ascoltato RGM Mattino.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM News.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura, la guerra in Medio Oriente è sempre più fragile, la tenuta del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mentre Washington attende la risposta di Teheran al memorandum per porre fine al conflitto. L'esercito americano ha colpito installazioni militari iraniane in risposta a un raid contro 3 navi militari statunitensi mentre attraversavano lo stretto. Secondo il Wall Street Journal, Washington starebbe considerando il riavvio dell'operazione Project Freedom per mettere pressione a Teheran. Oggi il segretario di Stato americano Rubio sarà ricevuto a Palazzo Chigi dalla Premier Meloni. Ieri in Vaticano Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un colloquio durato 45 minuti è arrivato dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump al pontefice. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Dalla Santa Sede ha ribadito l'impegno per la pace e buone relazioni con gli Stati Uniti. Oggi Prevost celebra il primo anno di pontificato con una visita pastorale a Pompei, in coincidenza con il 150° anniversario della prima pietra della basilica dedicata alla Madonna del Rosario, la messa in piazza Bartolo Longo alle 10:30. Poi nel pomeriggio il Papa si trasferirà a Napoli. Il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. Il movente del delitto sarebbe il rifiuto di un avance da parte del 38enne che avrebbe colpito la vittima almeno 12 volte con un martello. La Procura di Pavia trasmetterà alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti effettuati per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara. La prima corte d'assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufman, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'uomo. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica, stabilito inoltre il trasferimento del 46enne in una struttura sanitaria, dove sarà ricoverato sotto sorveglianza continua per almeno 30 giorni, al termine dei quali si farà una nuova valutazione. Lo sport calcio, la finale di Europa League sarà Aston Villa Friburgo, mentre in conference si affronteranno in finale Rayo Vallecano e Crystal Palace. Stasera torna la Serie A con l'anticipo della 36esima giornata. Alle 20:45 il Torino ospita il Sassuolo. Tennis, gli internazionali d'Italia avanzano al secondo turno Bellucci e Pellegrino, che hanno battuto rispettivamente l'argentino Burruciaga e Nardi. Fuori invece Berrettini, Cadenasso, Cina Maestrelli e Sonego. Oggi in campo Arnaldi contro l'australiano De Minor, Darderi opposto al tedesco Hanfmann e Musetti contro il francese Meschi Pericard. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ha superato in 3-7 la francese Jean Jean. Oggi tocca a Cocciaretto che sfida la statunitense Navarro, Grant opposto alla canadese Mbocco e Basiletti contro l'ucraina Svitolina. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 11:30. RGM, 24 ore di soli successi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare,

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

gli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM News.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura, la guerra in Medio Oriente è sempre più fragile, la tenuta del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mentre Washington

0: Washington attende la risposta di Teheran al memorandum per porre fine al conflitto. L'esercito americano ha colpito installazioni militari iraniane in risposta a un raid contro 3 navi militari statunitensi mentre attraversavano lo stretto. Secondo il Wall Street Journal, Washington starebbe considerando il riavvio dell'operazione Project Freedom per mettere pressione a Teheran. Oggi il segretario di Stato americano Rubio sarà ricevuto a Palazzo Chigi dalla Premier Meloni. Ieri in Vaticano Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un colloquio durato 45 minuti è arrivato dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump al pontefice. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Dalla Santa Sede ha ribadito l'impegno per la pace e buone relazioni con gli Stati Uniti. Oggi Prevost celebra il primo anno di pontificato con una visita pastorale a Pompei, in coincidenza con il 150° anniversario della prima pietra della basilica dedicata alla Madonna del Rosario, la messa in piazza Bartolo Longo alle 10:30. Poi nel pomeriggio il Papa si trasferirà a Napoli. Il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. Il movente del delitto sarebbe il rifiuto di un avance da parte del 38enne che avrebbe colpito la vittima almeno 12 volte con un martello. La Procura di Pavia trasmetterà alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti effettuati per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara. La prima corte d'assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'uomo. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica, stabilito inoltre il trasferimento del 46enne in una struttura sanitaria dove sarà ricoverato sotto sorveglianza continua per almeno 30 giorni, al termine dei quali si farà una nuova valutazione. Lo sport calcio, la finale di Europa League sarà Aston Villa Friburgo, mentre in conference si affronteranno in finale Rayo Vallecano e Crystal Palace. Stasera torna la Serie A con l'anticipo della 36esima giornata. Alle 20:45 il Torino ospita il Sassuolo. Tennis, gli internazionali d'Italia avanzano al secondo turno Bellucci e Pellegrino, che hanno battuto rispettivamente l'argentino Burruciaga e Nardi. Fuori invece Berrettini, Cadenasso, Cina Maestrelli e Sonego. Oggi in campo Arnaldi contro l'australiano De Minor, Dardari opposto al tedesco Hanfmann e Musetti contro il francese Meschi Pericard. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ha superato in 3-7 la francese Jean Jean. Oggi tocca a Cocciaretto che sfida la statunitense Navarro, Grant opposto alla canadese Mbocco e Basiletti contro l'ucraina Svitolina. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 12:30.

0: del cuore verde d'Italia. In un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acquamisia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

l'essenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri.

di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò.

0: fare, si faccia avanti.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
3: Sono le 11:59.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquisto Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio se c'è

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio.

0: silenzio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati dalla redazione. In apertura la visita pastorale di Leone XIV a Pompei, che coincide con il suo primo anno di pontificato. Accolto da migliaia di fedeli, il Papa, giunto in Campania in elicottero, sta finendo di celebrare la messa in piazza Bartolo Longo, a conclusione della quale reciterà con le parole del santo da lui canonizzato lo scorso 19 ottobre la supplica alla Madonna del Rosario. La preghiera alimenta accoglienza e affetto, l'amore fa miracoli verso chi soffre, detto Prevost, esortando religiosi ed educatori a non fermarsi mai nel compiere il bene. Alle 15 il Papa si trasferirà a Napoli. Altra visita, quella di Marco Rubio a Roma. Il segretario di Stato americano ha ricevuto la Farnesina dal ministro degli esteri Antonio Tajani, con il quale ha discusso del rafforzamento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti e dei principali temi dell'attualità internazionale, che sono anche al centro dell'incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, dalla guerra in Iran al conflitto Russia-Ucraina, alla questione energetica. È corsa contro il tempo per tracciare l'antivirus prima che i passeggeri della MV Ondius arrivino a Tenerife, dove saranno visitati e, se negativi, fatti ripartire verso i paesi di appartenenza. La hostess della compagnia aerea KLM, venuta in contatto con un olandese morto a Johannesburg e ricoverato in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, un caso sospetto di un cittadino britannico segnalato sull'isola di Tristan da Cunha nel Sud Atlantico. La procura della Corte dei Conti del Veneto indaga sulla realizzazione della pista di bob a Cortina d'Ampezzo. I magistrati contabili hanno avviato un fascicolo per possibile danno erariale, decisione che segue quella analoga della procura lombarda in relazione all'Arena Santa Giulia di Milano, che ha ospitato i match di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali. Approfondimenti anche sui danni agli impianti dopo la riconsegna alla società di gestione. E da oggi in edicola il nuovo CHAC, mensile italiano di cinema, presentato ieri pomeriggio a Roma alla presenza di attori, attrici, registi e numerosi addetti al settore. Lo storico mensile si presenta con una veste editoriale rivisitata. Tra le novità, un formato più ampio, contenuti originali e un cinema raccontato nell'intreccio con cultura, economia e anche sport. Tanti gli spunti di attualità, le riflessioni inedite, gli approfondimenti, con una novità su tutte: poter vedere dal giornale e sul proprio telefonino con un QR code i trailer dei film presentati nelle varie sessioni. Lo sport e ciclismo, al via da oggi l'edizione numero 109 del Giro d'Italia, con la prima di 3 tappe in Bulgaria, da Nesbar a Burgas, 147 chilometri, 23 squadre e 184 corridori che si sfideranno in questo inizio all'estero, poi da martedì lungo la penisola fino a domenica 31 maggio, con arrivo a Roma. Grande favorito il danese Vingegaard. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 13.30.
3: Disco Service.
4: I nostri contatti per gli SMS 333-164-6678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Disco Service.
2: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 12:59.

star male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come

volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita, e capisco se da solo non guarisco.

A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è

0: possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura le visite pastorali di Leone XIV a Pompei nel giorno del primo anniversario della sua elezione. Accolto da migliaia di fedeli, il Papa ha celebrato la messa al santuario, ha recitato la supplica alla Madonna del Rosario con le parole di San Bartolo Longo, da lui canonizzato lo scorso ottobre. Niente potrà fermarci nel compiere il bene, ha detto Prevost, richiamando famiglia, pace e attenzione verso chi soffre. Nel pomeriggio il trasferimento a Napoli. Partenza da Pompei intorno alle 15, arrivo alla Rotonda Diaz, incontro in Duomo con clero e consacrati e poi saluto ai fedeli in piazza del Plebiscito. A Roma intanto la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo il bilaterale con il ministro degli esteri Tajani. Rubio ha raggiunto Palazzo Chigi per l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni. Sul tavolo la guerra in Iran, la crisi nello stretto di Hormuz, in Libano, l'Ucraina e i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. Tajani ha ribadito che anche Washington ha bisogno dell'Europa e dell'Italia, mentre gli Stati Uniti restano in attesa della risposta iraniana al memorandum per un possibile accordo. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco nello stretto di Hormuz. Il comando americano parla invece di raid di autodifesa dopo attacchi iraniani contro tre caccia torpediniere statunitensi. Donald Trump minimizza lo scontro e sostiene che la tregua resti in vigore, ma avverte Teheran: senza un accordo gli attacchi potranno riprendere con maggiore forza. Il nodo resta il nucleare, con moratoria sull'arricchimento dell'uranio, sanzioni e sicurezza della navigazione ancora da definire. Sul fronte sanitario prosegue il tracciamento internazionale legato al focolaio di antivirus collegato alla nave MV Ondius attesa a Tenerife. Le autorità spagnole preparano uno sbarco in area controllata e rimpatri dei passeggeri. Il bilancio resta di 3 morti e diversi casi confermati o sospetti. L'assistente di volo KLM ricoverata ad Amsterdam dopo un contatto a rischio e risultata negativa. L'OMS invita alla prudenza, ma al momento considera basso il rischio per la popolazione in generale. Svolta nel delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi e accusa Andrea Sempio di aver ucciso la giovane nel 2007. Si va verso la richiesta di processo per l'indagato, mentre la difesa di Alberto Stasi prepara la strada per la revisione del procedimento. La famiglia Poggi contesta la nuova ricostruzione e continua a ritenere Stasi responsabile del delitto. Lo sport parte oggi dalla Bulgaria, la 109esima edizione del Giro d'Italia, prima tappa da Nesbar a Burgas, 147 chilometri adatti ai velocisti con partenza alle 14 e arrivo previsto poco dopo le 17, dopo 3 frazioni all'estero, martedì rientro in Italia, arrivo finale a Roma domenica 31 maggio. Tra i favoriti per la generale il danese Jonas Vingegaard. Tennis, l'internazionale Nazionale d'Italia, giornata intensa per gli azzurri. Matteo Arnaldi apre il programma contro Alex de Minaur. Nel pomeriggio Luciano Dardari affronta Janne Kampfmann. Nel femminile in campo Tyra Grant, Noemi Basiletti ed Elisabetta Cocciaretto. In serata l'esordio di Lorenzo Musetti contro il francese Giovanni Mteschi Pericard. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 14.30.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: rispondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RGM, la hit radio al 100%. RGM.
2: La notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te 24 ore su 24.

RGM, 24 ore di soli successi.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: ragazza facile, facile, facile, facile, facile.
1: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
1: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
2: Stai ascoltando Senza Parole.

0: Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM.
1: Senza parole.
0: Senza parole. Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura le visite pastorali di Leone XIV a Pompei nel giorno del primo anniversario della sua elezione. Accolto da migliaia di fedeli, il Papa ha celebrato la messa al santuario, ha recitato la supplica alla Madonna del Rosario con le parole di San Bartolo Longo, da lui canonizzato lo scorso ottobre. Niente potrà fermarci nel compiere il bene, ha detto Prevost, richiamando famiglia, pace e attenzione verso chi soffre. Nel pomeriggio il trasferimento a Napoli, partenza da Pompei intorno alle 15, arrivo alla Rotonda Diaz, incontro in Duomo con clero e consacrati e poi saluto ai fedeli in piazza del Plebiscito. A Roma intanto la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo il bilaterale con il ministro degli esteri Tajani. Rubio ha raggiunto Palazzo Chigi per l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni. Sul tavolo la guerra in Iran, la crisi nello stretto di Hormuz, il Libano, l'Ucraina e i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. Tajani ha ribadito che anche Washington ha bisogno dell'Europa e dell'Italia, mentre gli Stati Uniti restano in attesa della risposta iraniana al memorandum per un possibile accordo. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco nello stretto di Hormuz. Il comando americano parla invece di raid di autodifesa dopo attacchi iraniani contro tre caccia torpediniere statunitensi. Donald Trump minimizza lo scontro e sostiene che la tregua resti in vigore, ma avverte Teheran: senza un accordo gli attacchi potranno riprendere con maggiore forza. Il nodo resta il nucleare, con moratoria sull'arricchimento dell'uranio, sanzioni e sicurezza della navigazione ancora da definire. Sul fronte sanitario prosegue il tracciamento internazionale legato al focolaio di Antivirus collegato alla nave MV Ondius attesa a Tenerife. Le autorità spagnole preparano uno sbarco in area controllata e rimpatri dei passeggeri. Il bilancio resta di 3 morti e diversi casi confermati o sospetti. L'assistente di volo KLM ricoverata ad Amsterdam dopo un contatto a rischio e risultata negativa. L'OMS invita alla prudenza, ma al momento considera basso il rischio per la popolazione in generale. Svolta nel delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi e accusa Andrea Sempio di aver ucciso la giovane nel 2007. Si va verso la richiesta di processo per l'indagato, mentre la difesa di Alberto Stasi prepara la strada per la revisione del procedimento. La famiglia Poggi contesta la nuova ricostruzione e continua a ritenere Stasi responsabile del delitto. Lo sport parte oggi dalla Bulgaria, la 109esima edizione del Giro d'Italia, prima tappa da Nesbara Burgas, 147 chilometri adatti ai velocisti con partenza alle 14 e arrivo previsto poco dopo le 17, dopo 3 frazioni all'estero, martedì rientro in Italia, arrivo finale a Roma domenica 31 maggio. Tra i favoriti per la generale il danese Jonas Vingegaard. Tennis, gli internazionali Nazionale d'Italia, giornata intensa per gli azzurri. Matteo Arnaldi apre il programma contro Alex de Minaur. Nel pomeriggio Luciano Dardari affronta Janne Kampfmann. Nel femminile in campo Tyra Grant, Noemi Basiletti ed Elisabetta Cozzaretto. In

0: serata l'esordio di Lorenzo Musetti contro il francese Giovanni Mtesci per Icard. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 15.30.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
3: Senza parole.
4: Stai ascoltando Senza Parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.

Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM. Senza Parole.

0: Avete ascoltato?
1: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
2: Senza parole. Senza parole.
3: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
4: Sono le 14 e 58 minuti.

0: carne.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura la visita pastorale di Leone XIV a Pompei nel giorno del primo anniversario della sua elezione. Accolto da migliaia di fedeli, il Papa ha celebrato la messa al santuario, ha recitato la supplica alla Madonna del Rosario con le parole di San Bartolo Longo, da lui canonizzato lo scorso ottobre. Niente potrà fermarci nel compiere il bene, ha detto Prevost, richiamando famiglia, pace e attenzione verso chi soffre. Nel pomeriggio il trasferimento a Napoli. Partenza da Pompei intorno alle 15, arrivo alla Rotonda Diaz, incontro in Duomo con clero e consacrati e poi saluto ai fedeli in piazza del Plebiscito. A Roma intanto la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo il bilaterale con il ministro degli esteri Tajani. Rubio ha raggiunto Palazzo Chigi per l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni. Sul tavolo la guerra in Iran, la crisi nello stretto di Hormuz, il Libano, l'Ucraina e i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. Tajani ha ribadito che anche Washington ha bisogno dell'Europa e dell'Italia, mentre gli Stati Uniti restano in attesa della risposta iraniana al memorandum per un possibile accordo. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco nello stretto di Hormuz. Il comando americano parla invece di raid di autodifesa dopo attacchi iraniani contro 3 caccia torpediniere statunitensi. Donald Trump minimizza lo scontro e sostiene che la tregua resti in vigore, ma avverte Teheran: senza un accordo gli attacchi potranno riprendere con maggiore forza. Il nodo resta il nucleare, con moratoria sull'arricchimento dell'uranio, sanzioni e sicurezza della navigazione ancora da definire. Sul fronte sanitario prosegue il tracciamento internazionale legato al focolaio di antivirus collegato alla nave MV Ondius attesa a Tenerife. Le autorità spagnole preparano lo sbarco in

0: Controllate i rimpatri dei passeggeri, il bilancio resta di 3 morti e diversi casi confermati o sospetti. L'assistente di volo KLM ricoverata ad Amsterdam dopo un contatto a rischio è risultata negativa. L'OMS invita alla prudenza, ma al momento considera basso il rischio per la popolazione in generale. Svolta nel delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi e accusa Andrea Sempio di aver ucciso la giovane nel 2007. Si va verso la richiesta di processo per l'indagato, mentre la difesa di Alberto Stasi prepara la strada per la revisione del procedimento. La famiglia Poggi contesta la nuova ricostruzione e continua a ritenere Stasi responsabile del delitto. Lo sport parte oggi dalla Bulgaria, la 109esima edizione del Giro d'Italia, prima tappa da Nesbar a Burgas, 147 chilometri adatti ai velocisti con partenza alle 14 e arrivo previsto poco dopo le 17, dopo 3 frazioni all'estero. Martedì rientro in Italia, arrivo finale a Roma domenica 31 maggio. Tra i favoriti per la generale il danese Jonas Vingegaard. Tennis, gli internazionali d'Italia, giornata intensa per gli azzurri. Matteo Arnaldi apre il programma contro Alex de Minaur. Nel pomeriggio Luciano Dardari affronta Janne Kampfmann. Nel femminile in campo Tyra Grant, Noemi Basiletti ed Elisabetta Cozzaretto. In serata l'esordio di Lorenzo Musetti contro il francese Giovanni Mteschi Pericard. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre completa ed immediata. La prossima edizione alle 16:30.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM News.
1: Un saluto e bentrovati. Il segretario di Stato statunitense ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i temi al centro del faccia a faccia, la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano. Rubi ha specificato che nell'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi non si è discusso di ritiro delle truppe statunitensi in Italia. È una decisione che spetta a Trump. Il segretario di Stato Rubio ha poi aggiunto che Washington attende entro stasera dall'Iran una risposta alla loro ultima proposta negoziale. E a tal proposito, da circa un'ora sono in corso scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi americane nello stretto di Hormuz, ma il cessate il fuoco resta in vigore, conferma il presidente Donald Trump, che avvisa: terranno firmi o colpiremo. Papa Leone XIV, un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Il pontefice ha celebrato la messa nel santuario di Pompei e poi ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitato ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica di questo anniversario, ha detto il prevost, che poi tornerà in Campania ad Acerra.

0: 23 maggio. La cronaca: in seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali irriducibili, noto come Diabolic. Piscitelli era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. Nell'udienza dello scorso 16 febbraio i PM avevano chiesto di confermare l'ergastolo con il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, aggravante che non era stata riconosciuta in primo grado. Lo sport: tennis, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia, in campo dopo un'interruzione di 2 ore per pioggia. Arnaldi ha battuto e rimonta dopo 3 ore l'australiano De Minor, ora tocca a Darder e Hanfman, poi non prima delle 20:30 Lorenzo Musetti. Ciclismo: Paul Magnier, corridore francese, domina la sprint della prima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Burgas in Bulgaria, ha battuto nettamente Milan, arrivato addirittura fuori dal podio. L'azzurro manca la possibilità di diventare la prima maglia rosa di questa edizione, frazione segnata da una lunga fuga della coppia Tarozzi-Sevilla e da una caduta a 1 chilometro dalla fine che ha tolto dalla battaglia finale molti velocisti. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 18:30.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale stringerti forte e spettacolare.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: RGM, la hit radio al 100%.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
2: Da Palazzo Cesaroni di Perugia, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, trasmettiamo Question Time, interrogazioni a risposta immediata.
3: Iniziamo come di consueto con il Question Time, quindi chiedendovi logicamente un po' di silenzio dentro e fuori dall'aula. Vi ricordo, ai sensi dell'articolo 88,5 del regolamento interno, che il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrare e replicare per non più di 3 minuti complessivamente, che il Presidente di Giunta o Assessore Delegato risponde per non più di 3 minuti. Vi chiedo, come dire, di tenere in debita considerazione, anche se in modo orientativo, il tempo a vostra disposizione. Cominciamo così con l'oggetto numero 1, la prima interrogazione, a firma del Consigliere Arcudi, risponde l'Assessore De Rebotti, avente l'oggetto interrogazione in merito agli interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità sulla strada provinciale 12 Bagnorese. La parola al consigliere Arcudi, chiedendo a tutti un po' di silenzio dentro e fuori dall'aula. Grazie.
4: Grazie Presidente, buongiorno alla Presidente Proietti, agli assessori, ai consiglieri e a tutti i cittadini presenti. Premesso che tra la fine del mese di gennaio e i primi giorni di febbraio, a causa delle forti e persistenti precipitazioni, si è verificato un grave evento franoso che ha interessato la strada provinciale numero 12, comunemente nota come strada Bagnorese. A seguito del cedimento si è registrato il riversamento di detriti e massi di grandi dimensioni sulla carreggiata. I tecnici della provincia e della regione hanno effettuato sopralluoghi immediati, disponendo conseguentemente e doverosamente la chiusura totale dell'arteria stradale per ragioni di pubblica sicurezza. Considerato che l'interruzione di questo tratto viario sta determinando danni importantissimi alla viabilità locale e disagi inaccettabili per la cittadinanza, che la strada provinciale 12 rappresenta un'infrastruttura strategica, essa collega la frazione di canale del comune di Orvieto con tutte le realtà nevralgiche del territorio. Tale strada costituisce inoltre un asse di scorrimento fondamentale che unisce parti importanti dell'Alto Viterbese con la città di Orvieto, garantendo tra l'altro l'accesso rapido a snodi vitali quali il casello autostradale e fatto di estrema gravità in caso di emergenza al nosocomio cittadino. Tenuto conto che da quanto si apprende la provincia sta attualmente lavorando sulla predisposizione di un progetto di massima volta alla messa in sicurezza del tratto di strada interessato, l'ente regione ha la prerogativa, le competenze e le risorse per poter intervenire in maniera risolutiva su due fronti, sia per quanto concerne la complessa stabilizzazione idrogeologica, che è il tema fondamentale, perché poi se sistemiamo e c'è una nuova frana fra pochi mesi è inutile. Quindi la stabilizzazione idrogeologica del costone di montagna franato, sia attraverso lo stanziamento di finanziamenti diretti e straordinari necessari per il rapido ripristino dell'arteria stradale. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per sapere quali azioni urgenti intenda mettere in campo di concerto con la provincia per accelerare l'iter tecnico e amministrativo necessario alla messa in sicurezza del versante interessato dall'evento franoso. Se vi sia la tempestiva volontà politica e la disponibilità finanziaria per stanziare fondi diretti volti a supportare sia la stabilizzazione idrogeologica del costone montuoso, sia i lavori di completo ripristino della strada provinciale, quale sia un cronoprogramma stimato per quanto di competenza regionale per la realizzazione degli interventi e per la definitiva riapertura in sicurezza della strada, al fine di ripristinare i collegamenti essenziali per i cittadini, i lavoratori e l'accesso ai servizi sanitari. Grazie Assessore.
3: Grazie consigliere Arcudi anche per il rispetto dei tempi. La parola ora per la risposta all'assessore De Rebotti.
5: Grazie Presidente, grazie consigliere Arcudi per la precisione. I primi dissesti che hanno riguardato la strada provinciale numero 12 Bagnorese in comune d'Orvieto sono riferibili al 27 gennaio 26. Qui sono seguiti ulteriori eventi che hanno determinato l'accumulo lungo la sede stradale di notevoli quantità di materiale terroso e detriti. Mi sentite? E detriti. Anche in blocchi di dimensioni decimetriche, misti a vegetazione arborea, oltre al danneggiamento delle opere di protezione presenti. Il crollo del materiale che ha interessato la sede stradale ha riguardato essenzialmente le piroclastiti dall'aspetto terroso che poggiano ad un'altezza di 15-20 metri su lave basaltiche fratturate costituenti il versante subverticale incombente sulla sede stradale. In data 9 febbraio 26 e 31/3/26 sono stati eseguiti da tecnici regionali e provinciali 2 sopralluoghi per il controllo territoriale in situazioni di emergenza che hanno confermato l'esigenza di mantenere la chiusura della strada sino a che non saranno effettuati almeno i primi interventi riguardanti l'eliminazione delle alberature in evidente stato di precarietà, stabilità proposte sulla sommità della scarpata e la rimozione di quelle crollate. La rimozione dei cumuli di detriti, terra e fogliame alla base della scarpata e eventuali operazioni di disgaggio del versante. Successivamente agli interventi descritti si potrebbe ipotizzare una riapertura parziale anche con il posizionamento di adeguate barriere temporanee a protezione della viabilità per il tempo necessario al completamento degli interventi di mitigazione del rischio frana. Con nota del 26 febbraio 26, la provincia di Terni, area tecnica, ha formalizzato la richiesta di finanziamento per alcuni interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale e regionale in gestione alla provincia, conseguente agli effetti dell'emergenza maltempo gennaio-febbraio 26. In particolare per la strada 12 Bagnorese, interessata da una chiusura completa al traffico al chilometro 3550 al chilometro 3900, l'importo complessivo è stato stimato al momento in 1,5 milioni. Nel corso dei due sopralluoghi dei tecnici regionali è emerso che i primi interventi necessari per la riapertura della viabilità, interventi urgenti per il ripristino dei requisiti minimi di sicurezza classificabili alla lettera B articolo 25,2 del decreto legge 1/2018, codice di protezione civile, ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture delle reti strategiche, con bonifica delle alberature pericolanti, rimozione di quelle crollate, rimozione dei detriti delle carreggiate, intervento di sgaggio dei versanti, posizionamento di barriere di protezione temporanea per il tempo necessario al ripristino definitivo. La stima del relativo costo in corso di valutazione da parte della provincia di Terni mediante compilazione di apposita scheda emergenza maltempo gennaio-febbraio 26. Tali interventi potranno trovare copertura finanziaria entro i limiti delle risorse effettivamente disponibili con lo stato di emergenza regionale di prossima emanazione entro pochi giorni riguardanti gli eventi medi dal 26 gennaio al 15/2/26. La provincia può comunque affrontare con risorse proprie la prima fase ude la riapertura parziale della sede stradale, chiedendo un rimborso nel limite delle disponibilità ai fondi specifici della protezione civile. Il fabbisogno relativo al completamento della mitigazione del rischio idrogeologico potrà essere rappresentato sulla base di una progettazione di massima sulla programmazione delle risorse che saranno messe a disposizione del Ministero dell'Ambiente per l'annualità 2026 e successive, al momento in fase di elaborazione o, e questo lo aggiungo io, nella fase di predisposizione del piano pluriennale di investimento anche sulle strade, che è relativo all'approvazione del rendiconto e alla possibilità di utilizzare le risorse che normalmente venivano accantonate per il contributo alla spesa statale e che invece potranno essere utilizzate in termini di investimento. Questa è una novità che abbiamo introdotto, anche per rispondere a questo tipo di interventi. Quindi abbiamo due canali possibili. Attualmente i progettisti incaricati dalla provincia di Terni hanno avuto l'indicazione di provvedere a produrre una prima ipotesi progettuale relativa ai due interventi, con particolare riferimento a quella che costituirà il completamento dell'intervento, che dovrà essere elaborata tenendo conto delle disposizioni che regolamentano gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valore sulle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente o in quell'altra procedura. Riassumendo, intervento di messa in sicurezza provincia, rendicontazione e rimborso, progetto importante che batte circa 1,5 milioni, che può essere finanziato attraverso i canali del Ministero dell'Ambiente o sarà nostra cura metterlo all'interno della predisposizione degli investimenti che riguardano l'altra partita. Quindi noi stiamo cercando di dare una traiettoria ben precisa a quella che non è soltanto un'opera di messa in sicurezza, ma di un adeguamento della strada in tutte le sue caratteristiche e con le risorse necessarie. Spero di essermi spiegato sui due punti di finanziamento.
6: Grazie Assessore De Rebotti, la parola al consigliere Arcudi per la replica. Prego.
7: Ringrazio l'assessore che ci ha fatto un quadro completo della situazione. È complesso ovviamente, perché è un intervento importante che deve fare la provincia e deve trovare le risorse, da quello che ho capito. È altrettanto importante l'intervento sul costone, che credo sia strategico, perché è inutile se sistemiamo le strade se poi ci sono frane ogni 6 mesi che riproducono problemi. Fra l'altro la strada Bagnorese era stata oggetto di attenzione negli anni scorsi con la provincia, quando la Presidente era la collega Laura Pernatta, che aveva trovato risorse importanti, 180.000 euro, per interventi di manutenzione stradale. Però credo che sia altrettanto importante ora, è fondamentale, viste anche le tematiche che ho citato prima, di viabilità ma anche di rischi sanitari per l'accesso all'ospedale, liberare la strada, renderla assolutamente agibile e utilizzabile e fare un intervento strategico di messa in sicurezza idrogeologico. Prendo atto positivamente dell'impegno dell'assessore, mancano, io avevo chiesto l'interrogazione anche un cronoprogramma, manca perché capisco che diciamo ad oggi da quello che è emerso non ci sono risorse certe, perché sono due linee di finanziamento che possono essere Va bene, questo sarebbe importante se ci fosse la possibilità invece di aspettare il Ministero fare un intervento direttamente di natura regionale. Grazie.
6: Grazie consigliere Arcuri. Procediamo con l'oggetto numero 2, stato di attuazione e mancata copertura finanziaria con risorse nazionali degli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e scolastici inseriti nella graduatoria regionale, presentato dal consigliere Francesco Filipponi e dalla consigliera Maria Grazia Proietti. Risponde l'assessore De Luca e do la parola al consigliere Francesco Filipponi. Prego.
8: Grazie Presidente, buongiorno. Premesso che la Regione Umbria, nell'ambito delle politiche di tutela della pubblica incolumità, ha approvato con determinazione di giunta regionale 785/2023 il programma regionale per interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e opere infrastrutturali. A tale programma ha fatto seguito la determina dirigenziale 12947 del 5 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la graduatoria aggiornata degli interventi ammissibili a contributo, comprendente opere di rilevanza strategica per la sicurezza dei cittadini, tra cui la ricostruzione della ex scuola primaria di San Venanzo, prima per priorità, nonché interventi su plessi scolastici e strutture operative nei comuni di Calvi dell'Umbria, Todi, Gubbio, Torgiano, Città della Pieve e Spoleto. Il fabbisogno finanziario complessivo necessario a garantire la copertura di tutti gli interventi ammissibili ammonta a euro 10.254.000. Su tale importo l'amministrazione regionale ha già certificato la regolarità tecnica e l'ammissibilità dei progetti, mentre risulta attualmente esaurita la disponibilità finanziaria derivante dalle precedenti ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione Civile, restando in attesa del trasferimento di nuove risorse nazionali. Valutato che la sicurezza sismica degli edifici pubblici strategici, con particolare riferimento alle scuole e alle strutture di protezione civile, rappresenta una priorità assoluta, l'effettiva attuazione degli interventi è subordinata all'emanazione di una nuova ordinanza nazionale, la cui pubblicazione auspicata entro la fine del 2025 non è ad oggi avvenuta, determinando un allungamento delle tempistiche e il rischio di vedere procrastinati degli interventi già dichiarati ammissibili e pronti per la cantierizzazione. Si interroga quindi la Giunta regionale per sapere quali iniziative urgenti intenda assumere presso il Governo nazionale e il Dipartimento della Protezione Civile, anche attraverso il coordinamento della Conferenza Stato-Regioni, al fine di sollecitare l'immediata emanazione della nuova ordinanza necessaria a garantire la copertura finanziaria di euro 10.254.000 per gli interventi inseriti in graduatoria e se nelle more intenda valutare soluzioni tecniche per anticipare la messa in sicurezza delle strutture più critiche a tutela della pubblica incolumità. Grazie.
6: Grazie consigliere Filipponi, la parola all'assessore De Luca per la risposta. Grazie.
9: Grazie Presidente, grazie consigliere. Farò un breve quadro rispetto alla situazione per poi addentrarmi sullo stato attuale. Quindi rispetto ovviamente alle politiche regionali di prevenzione strutturale, hanno trovato attuazione per le annualità 2022-2023 attraverso il programma approvato dalla precedente giunta regionale con DGR 785-2023 basata sulla precedente ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse assegnate alla Regione Umbria che sono state 4.128.397,75 euro e che sono state interamente attivate. Nello specifico la quota destinata agli interventi strutturali è stata di 3.921.977 euro. All'interno di questi interventi c'è anche quello che riguarda l'ex scuola Dante Alighieri, sede della protezione civile del comune di San Venanzo. Rispetto a questo intervento c'è stata una variazione da miglioramento sismico a demolizione e ricostruzione per garantire un superiore incremento della sicurezza strutturale, e per tale motivo è ancora in corso la fase di progettazione. Esaurite le risorse della precedente programmazione, la Regione ha provveduto all'aggiornamento dei fabbisogni territoriali, quindi con determina dirigenziale 12947 del 2024 è stata approvata una prima graduatoria, successivamente integrata e rettificata con una ulteriore determina dirigenziale del 2025, e quindi allo stato attuale risultano ammissibili a contributo 16 interventi per un importo complessivo di 15.732.121,59 euro. Quindi la copertura finanziaria per lo scorrimento di tale graduatoria è subordinata, proprio come lei correttamente ha detto, all'assegnazione di nuove risorse nazionali per il triennio 2024-2026. In data 19 dicembre 2025 il Dipartimento Nazionale ha presentato la bozza di decreto di riparto, sulla quale la Regione Umbria ha trasmesso i propri emendamenti il 16 gennaio 2026. Quindi l'iter istituzionale prevede attualmente il passaggio presso la conferenza unificata e il successivo visto del Ministero del MEF e gli adempimenti necessari per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la materiale ovviamente disponibilità dei fondi. Quindi in base alle previsioni di riparto l'Umbria dovrebbe beneficiare di un trasferimento di circa 9 milioni di euro, quindi una cifra inferiore rispetto a quella richiesta, però tali risorse permetteranno di ammettere al contributo i primi 8 interventi della nuova graduatoria definita con la citata ultima determina dirigenziale 6057 del 2025. Quindi sul fronte delle iniziative istituzionali posso garantire che l'amministrazione regionale sta esercitando un fermo e costante pressing sul Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ovviamente anche rispetto, in maniera congiunta rispetto al lavoro della Presidente, e quindi la questione sarà ulteriormente posta all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni affinché l'iter di emanazione dell'ordinanza venga sbloccato con la massima urgenza e affinché ci sia anche, mi permetto di dire, un adeguamento delle risorse rispetto a quelle attualmente previste, garantendo l'immediata operatività delle risorse sul nostro territorio e il completamento della graduatoria. Ovviamente auspichiamo anche da parte delle forze politiche che a livello regionale hanno rappresentanze di governo che ci sia un supporto su questo fronte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire che l'Umbria venga data una copertura idonea ovviamente a poter soddisfare tutte le richieste.
6: Grazie Assessore, la parola al Consigliere Filipponi per la replica.
8: Sì, grazie Presidente, ma intanto ringrazio l'Assessore De Luca anche per la disamina che ha fatto all'Aula, all'Assemblea Legislativa rispetto a questa tematica che, così come veniva ricordato, nasce nel 2023 con la delibera di Giunta regionale 785 e poi ha la sua evoluzione con una determina dirigenziale di questa legislatura del 5 dicembre del 2024, alla quale poi si è purtroppo accumulata una serie di ritardi e di minori disponibilità finanziarie nazionali rispetto a quelle effettivamente necessarie per la nostra regione. Quindi bene l'interlocuzione ed il pressing, così come lo ha definito istituzionale l'assessore De Luca nei confronti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, bene anche l'auspicio al coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate qui e a livello nazionale al fine di poter dare all'Umbria queste importanti risorse che ad oggi non sarebbero sufficienti e anche al fine di far scorrere la graduatoria fino a tutti i 16 progetti ritenuti ammissibili. Quindi grazie Presidente.
2: Abbiamo trasmesso Question Time, le interrogazioni a risposta immediata dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: del cuore verde d'Italia. In un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni ha definito l'incontro a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Rubio ampio e costruttivo, utile a rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. Numerose le questioni trattate, a partire dalla situazione nello stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e Ucraina. Rubio ha specificato che nell'incontro non si è discusso di ritiro delle truppe americane in Italia. È una decisione, precisato, che spetta a Trump. Il segretario statunitense ha poi riferito di grossi passi in avanti nei negoziati con

0: Teheran, aggiungendo che Washington attende entro stasera una risposta dall'Iran alla loro ultima proposta negoziale. La visita pastorale di Papa Leone in Campania, un anno esatto dalla sua elezione, il pontefice, dopo aver celebrato la messa nel santuario di Pompei e pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo, è arrivato a Napoli in piazza Plebiscito, accolto da una grande folla. È una grande gioia per me visitare questa città ricchissima di arte e cultura, situata nel cuore del Mediterraneo, abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa, ha sottolineato Leone, la vostra grande risorsa, la gioia e l'allegria. La cronaca, ancora un femminicidio, stavolta a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, quanto si apprende, accoltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo. A chiamare i soccorsi intorno sarebbe stato il marito, di origine macedone, che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lui stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Pare che la coppia avesse dei figli. Resta senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capoultra della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolik. La corte d'assise d'appello di Roma infatti ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo di primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati di secondo grado, Calderone è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Delitto di Garlasco, si va verso rinvio a giudizio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto 2007. Emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io, il sangue c'era, stasi involontariamente, ha evitato le macchie, avrebbe detto il 38enne parlando da solo lo scorso anno in macchina dopo la riapertura delle indagini. Lo sport, tennis, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia in campo dopo l'interruzione di 2 ore per pioggia. Avanza Arnaldi, che ha battuto il remonta all'australiano De Minaur. Più tardi tocca a Darderi contro il tedesco Hoffmann e a Musetti, contrapposto al francese Teixeira Ricard. Ciclismo, il francese Paul Meunier vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia da Nessebar a Burgas in 147 chilometri, diventa la prima maglia rosa di questa edizione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 19.30.
2: Disco Service.
3: I nostri contatti per gli SMS 333-164-6678. Per le mail rgm@trgmedia.it.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Disco Service.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24. Disco Service.
1: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678 per le mail rgm@trgmedia.it.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
1: Disco Service.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM News.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Così il premier Meloni sui social sull'incontro con il segretario di Stato americano Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, aggiunto alla premier, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alle principali questioni internazionali come la crisi in Medio Oriente, Hormuz e la Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio, prima di ripartire, ha riferito di grossi passi avanti nei negoziati con Teheran, aggiungendo che Washington attende entro stasera una risposta dell'Iran alla loro ultima proposta negoziale. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove il comando americano ha annunciato di aver colpito e neutralizzato due

0: sanguinata dalla violenza. Per tutto questo abbiamo bisogno di cura. Le cronache proseguono le ricerche dell'uomo di origine macedone accusato di aver ucciso la moglie in casa a Piacenza. Il ricercato, dopo aver compiuto il delitto, ha allertato le forze dell'ordine confessando l'omicidio della 56enne, ma quando i carabinieri sono giunti nell'appartamento dell'uomo non c'era nessuna traccia. La nuova inchiesta di Garlasco: per i carabinieri ci sarebbe un'anomalia nei rapporti tra la famiglia di Chiara Poggi e Andrea Sempio. Gli investigatori contestano alcune dichiarazioni del fratello della vittima ritenute diverse rispetto al passato e troppo favorevoli all'indagato. Intanto emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era. Stasi involontariamente ha evitato le macchie, avrebbe detto il 38enne in un soliloquio lo scorso anno in macchina dopo la riapertura delle indagini. Ciclismo: Paul Meunier vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia e diventa la prima maglia rosa di questa edizione. La frazione in Bulgaria da Nesebar a Burgas di 147 km è stata caratterizzata da una caduta generale ai 600 metri, da cui sono usciti solo 8 corridori. Jonathan Milan è quarto. Tennis: Matteo Arnaldi avanza negli internazionali d'Italia dopo aver battuto il rimonta all'australiano De Minaur, più tardi in campo Luciano Darderi contro il tedesco Hoffmann e Lorenzo Musetti contrapposto al francese Tessier Pericard. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre completa ed immediata. La prossima edizione alle 20:30.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: la vita non è un film.
1: RGM, 24 ore di soli successi.
2: RGM. Sono le 19:58.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

fare male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Così la Premier Meloni sui social, sull'incontro con il segretario di Stato americano Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, aggiunto alla Premier, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alle principali questioni internazionali come la crisi in Medio Oriente, Hormuz e la Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio, prima di ripartire, ha riferito di grossi passi avanti nei negoziati con Teheran, aggiungendo che Washington attende entro stasera una risposta dell'Iran alla loro ultima proposta negoziale. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove il comando americano ha annunciato di aver colpito e neutralizzato due petroliere iraniane dirette verso il Golfo dell'Oman, ma il cessate il fuoco resta in vigore. E a confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi. Nel primo anniversario della sua elezione pontefice, Prevost ha trascorso la giornata in Campania. Stamane ha celebrato la messa a Pompei e la supplica alla Madonna. Dopo pranzo si è spostato a Napoli, dove ha evocato anche il tema della violenza. Napoli, ha detto, è una città dai mille colori, in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza. Per tutto questo abbiamo bisogno di cura. La cronaca: proseguono le ricerche dell'uomo di origine macedone accusato di aver ucciso la moglie in casa a Piacenza. Il ricercato, dopo aver compiuto il delitto, ha allertato le forze dell'ordine confessando l'omicidio della 56enne, ma quando i carabinieri sono giunti nell'appartamento dell'uomo non c'era nessuna traccia. La nuova inchiesta di Garlasco: per i carabinieri ci sarebbe un'anomalia nei rapporti tra la famiglia di Chiara Poggi e Andrea Sempio. Gli investigatori contestano alcune dichiarazioni del fratello della vittima ritenute diverse rispetto al passato e troppo favorevoli all'indagato. Intanto emergono nuovi particolari sulle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era. Stasi involontariamente ha evitato le macchie, avrebbe detto il 38enne in un soliloquio lo scorso anno in macchina dopo la riapertura delle indagini. Ciclismo: Paul Meunier vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia e diventa la prima maglia rosa di questa edizione. La frazione in Bulgaria da Nesebar a Burgas di 147 km è stata caratterizzata da una caduta generale ai 600 metri, da cui sono usciti solo 8 corridori. Jonathan Milan è quarto. Tennis: Matteo Arnaldi avanza negli internazionali d'Italia dopo aver battuto il rimontato australiano De Minaur, più tardi in campo Luciano Darderi contro il tedesco Hoffmann e Lorenzo Musetti contrapposto al francese Téchy Péricard. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 21 e 0 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Da questo momento su RGM comincia
4: Je t'aime.
3: Selezioni a tutta emozione. A cura di
4: Jacqueline Renoir.
3: Je t'aime.
4: Je t'aime.

0: nostro testimone.
1: Je t'aime.
2: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. A cura di Jacqueline Renoir.
1: Jacqueline Renoir.
2: Je t'aime. Solo su RGM.

0: RGL è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.
1: RGM in radio. Je t'aime.
2: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione.
2: Tutta emozione.

0: Je t'aime.
1: RGM Irradia. Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. Solo il cuore parla.
0: Je t'aime.
2: Ti ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì.

0: L'amore dura più a lungo su RGM.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
0: RGM sta suonando Je t'aime.
4: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
4: Je t'aime.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
2: Je t'aime.
0: Je t'aime.
2: Solo il cuore parla.
3: Lo sentirai.
2: Solo su RGM.

0: Titan. Selezioni a tutta emozione. A cura di Jacqueline Renoir.
1: Jacqueline Renoir.
0: Jetam, solo su RGM.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sole 22 e 0 minuti.
2: RGM sta suonando Je t'aime.
3: Je t'aime.
2: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
3: Je t'aime.

ogni sera su RGM l'avventura del tuo cuore, selezionata da Jacqueline Renoir. Je t'aime.

0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. A cura di Jacqueline Renoir.
0: Jacqueline Renoir.
1: Je t'aime. Solo su RGM.

0: Je t'aime.
1: RGM sta suonando Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.

0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. A cura di Jacqueline Renoir.
0: Jacqueline Renoir.
1: Je t'aime. Solo su RGM.

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

0: RGM ha presentato
1: Je t'aime.
0: Selezioni a tutta emozione. A cura di
1: Jacqueline Renoir.
0: L'avventura del tuo cuore torna domani sera, solo su RGM.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGN. Benvenuti, questa è la notte di RGN.

felice, sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

lì come poeta, come Parì, come perché non sei più qui. E sono pì come pecore poi, padrone di me.

Signor Paolo, come pulito, come perché t'hanno finito, e sono qui come pavido, ma poi ci ripenso.

0: È l'una e 58 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.